0: Sala, Hit Ish and My Hit.
1: Caprice.
2: Il mio fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.